0: Vita mansa come le scalivo. Buongiorno, buongiorno a tutti che sedriu ascoltar questo programa. Buona gente per ascoltar radio in alta ose qua della Radio Prata. Mi son Rosimar el Talian. E parla Luigi!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori della Radio Prata, Conecta TV, tutti quelli che si ascoltano il nostro programma, un struconazzo a tutti. E grazie a Dio siamo ritornati, perché come ho detto stavo passato, che ritorniamo se il Signor voleva.
0: Se il Signor voleva.
1: Lui volanti, ritorniamo qua a fare questo bel programma italiano per tutte le età.
0: Sì, no?
1: Piccoli, grandi, medi... Tutti insieme.
0: Quei che si diriamo sotto il quarto e vedere il nostro programma.
1: Ecco.
0: Ma Luigi.
1: Parla.
0: Ieri sera.
1: Ieri sera che sta una bella.
0: Una bella giornata, no? Una bella serata.
1: Ha fatto un bel filò.
0: Un bel filò, no?
1: Se ha trovato tutti insieme, no?
0: Parenti, amici.
1: E sta la quarta sera
0: marcante.
1: Gatto via. Gatto ma sono andato via subito perché aveva compromessi, no?
0: Allora mi ha detto,
1: com'è che dici i brasiliani? Lisciare o pè.
0: Ma lei è una mattina, no? Ma si sbiavano coi.
1: Sì, stamattina è stato che sono levato subito un'ora. Era 4:30, gli era Dio sciantizzare.
0: Neanche da credere.
1: Sciantizzava a fondo, caro.
0: Caro di Dio.
1: Tutti.
0: Su a Bassan là.
1: E dopo se che a me dovete, riguardà un pochettino, è andato, che ha dato 2-3 gocce di piove, si è fermato.
0: È tutto nuvolo,
1: mi dire che stamattina la tanti... Ispetta, beve il caffè a colazione in letto.
0: Qua la donna Claudette sempre gentilmente dirio fare il caffè per noi del buona gente, no?
1: Ecco.
0: No?
1: Porta caffè, porta acqua, gente buonissima, no? Veniamo qua a parlare un pochettino italiano, no?
0: Giusto.
1: Così tanti paremo avanti.
0: Ma è stato, vuoi ringraziare, scominciando da ieri sera, la quarta notte marcante,
1: ecco.
0: Pra Veridiana Valarciota, la presidente del Gremio Pratense, ecco. Ha fatto una bella recepzione a tutti, né? E tutta la nostra gente. Vuoi fare qua stamattina ho visto un casal quando ho arrivato a Luigi. Sono stato tutta sera che sono stato un po' di più là, no? Ma l'era ancora drio ballare e far festa, no? E due Luga 80 anni.
1: Opa.
0: Sì. Luga 80 anni e adesso non mi ricordo il nome e sui, no? So che gana una logetta qua e fanno. E allora ho visto che sei andati, là c'è un cantonetto, e se postai sui due là, come due italiani, come due italiani, se ga posta, senta, loro due, la festa. E sono andato a parlare con lui, no? E lui mi ha detto, sono andato a aspettare un bolero.
1: Oh.
0: Un bolero.
1: Di sti anni, proprio, no?
0: E dopo ho visto loro due là che danzea, là. Che bel vivere così, no?
1: Ah, sì.
0: È bel vivere, no, Luigi?
1: Sempre, guarda. Se te hai una bella vita lunga così, no? Ringraziare il Signore per avere questa bella vita e volersi bene.
0: No? Volersi bene sempre, no?
1: Te sai che... Quando ti sei maritato, ti hai sempre la tua compagnia insieme, no?
0: Giusto.
1: E quando ti hai qualche affare difficile, parli tu a chi? A tua compagnia.
0: A tua compagnia.
1: Quando ti hai un affare bello, ti parli a chi? A tua compagnia.
0: A tua compagnia.
1: Allora ti parli avanti, no? Volersi bene, no? Perché se tanti lì che vogliono tanto bene femmine, sai?
0: Ah.
1: Ultimamente sei meglio... merda incredibile, no?
0: Ma ho visto adesso che gola Valentina, no? Oh, mandiamo su in strucunasso, né? Alla Jacqueline, a Valentina, che se la devo ascoltare. Ecco. La Tere, no? In Alexa, no?
1: In Alexa, in altre cose.
0: In alta
1: voce. Franco, Giovanna, Giuliano, Laura, tutti che ascoltano.
0: Tutti che...
1: Francesco.
0: Francesco, sì, la casa, anche la...
1: tutti ascoltano.
0: La mia mamma, anche se devo ascoltare, la donna Inese, il nevio. E... bisogna solo Franco, buongiorno.
1: No. Di repente manda stamattina. Se non si caccia un po' di dormire, come una bella giornata per dormire o poi, no? Abbiamo appena parlato sotto il quarto e fatica a saltare fuori.
0: Fatica. Ah, ma allora con un tempo sbiavo come questo qua.
1: Fa bene anche a dormire.
0: Sì.
1: Va bene a riposarsi un poco, se ha un pochettino male gambe, a schiena da settimana che si è passata. A riposata, settimana che viene scommessa tutto nuovo.
0: Tutto nuovo. Ma Luigi, io anche ho visto una turma da quei mail, né?
1: Sì,
0: perché un dove che ga mangiare i buoni, siamo presenti, sì, no?
1: Ecco.
0: E onde che ga un got de vin bon? Vuoi ringraziare e mandare un struccon del tamagno del mondo? Chi chiesera là te la bodega? Sì.
1: Perché metteva su gli aperitivi?
0: Gli aperitivi, ciao Luigi. A te conto, prima parliamo di Walter, Darlì, André e o Neymar.
1: Opa.
0: Sì, questi quattro.
1: Ma non è quello da bola.
0: No, questo è meglio, è grandissimo. L'era di server vin, no?
1: Che bolla.
0: Vado a ripetere, Walter, Darlì, André e Neymar. Queremo mandare un abbraccio qui do programma Buona Gente, un abbraccio enorme. Perché, Luigi, i ga servì un vin, mi ho postato là in un postino, né?
1: Ecco.
0: Io mi ho detto, ascolto il vostro programma tutti i sabbi a mattina. Tutti i sabbi, se là con radio in pisadio, io ascoltarono altri,
1: ecco,
0: no?
1: Loro
0: strucconaso. Il mega man, le 7:30, il Walter mi ha mandato su. Non sta mia di smertegarsene.
1: Ma no.
0: Perché? Quando tendete i baili, no?
1: Eccola,
0: no? Chi che trattea ben chi l'era Drio far la musica nelle sonate,
1: ecco.
0: E vai ieri là, ga serviu i vini marcante, no? De tutta la linea che il ga, ma ciò dopo, te sai che sempre ga quel sotto, no?
1: Ah sì, quel sconto là.
0: Quel sconto, il me ga c'ha pa un licor. Luigi, un licor con graspa e miniele.
1: Bah, sì.
0: Pall'amor di Dio. E me go fin fatto così.
1: Perché è gustavo.
0: Come si dice, go fin lambusai mostacci.
1: Come che mi piace mia andarti i posti lì. No, mi piace mia.
0: Perché?
1: Perché una... che se ti solti poi mia bevre.
0: No.
1: E un'altra, mi ha dato che andava via buon'ora, no?
0: Ho perso tutto.
1: Ma se il buon proprio sta a questo mondo di Vaira, che era tutta la gente meravigliosissima là.
0: Giusto.
1: Così che sei buon.
0: Allora, per quella gente lì, vuoi mettere la musica quattro cavalli che trotano, no?
1: Ecco.
0: È una bella canzone.
1: Ecco.
0: Allora, per Valtri e lì della bodega, mandiamo su il quattro cavalli che trotano. Daghe paia, caro mio!

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3-em-1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
1: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na farmácia Associadas.
0: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
2: Siamo ritornati con il programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Ose. Gente, gente, parla Luigi, no?
3: Guarda, vuoi contarte una?
2: Ma c'era
3: no, Dio. È una barzelletta, no. È una storia.
2: Ah, boh. Sai
3: che questi giorni c'era di ascoltare televisione, di guardare la televisione, no?
2: Giusto. Giusto.
3: Là viene fuori le notizie, no? Tutti i momenti che ne hanno. Che nel Brasile è pieno di notizie.
2: Pieno di notizie, no?
3: E adesso gli ha detto che c'è gente che va a restarte a Luna.
2: Gente che va a restarte a Luna?
3: E va a povoare a Luna.
2: Ma...
3: certo, senti ancora ti un mio compagno.
2: Mai senti una roba così, Ivana.
3: E mi viene lì, sai, in qua in Ago, parlare con Tony, no? Conosci Tony? Là.
2: Tony, sì, Tony, chi che non conosci?
3: Ho visto strada dell'ente sito e Beppetta là. No. Allora che ha detto, guarda che ha detto, mi ha detto, sono un candidato che ha detto che vado via di stare qua. Ho detto, ah, beh, onde? Ho vado a starte a Luna.
2: Ma Luna.
3: Come che sei che storia lì? Che ha detto te, che ha detto a Luna sede de nessuni.
2: De nessuni.
3: Il primo che arriva là resta paron. Ho detto, ma Tony.
2: Ma Tony.
3: Ho detto, ma
2: caro te di Dio.
3: Tutto qua. E te fai come i migranti d'Italia che mi in Brasile, adesso ti vai pa' Luna. Ah, ha detto, mi, se meglio... perché com'è che parla con Marco che ha detto c'è cioè Marco è trasiatore di terra
2: sì sì sì
3: andiamo
2: sì,
3: su
2: sì.
3: Che ha detto trasiamo a Luna
2: l'amor di Dio
3: com'è che compra che ha detto mattoni blocchi vuoi comprare reia cimento brita e meno su che ha detto e fa su un'officina meccanica detto, va bene officina meccanica
2: ma Tony, caro di Dio! No,
3: arrangi tutte le macchine che sei là. E
2: Tony.
3: Che acqua con mia, ho detto, ma che se mia acqua, l'ha detto no, ho detto, ma te porti su 2 o 3 garrafoni.
2: Devi.
3: Ho detto, se recria l'acqua.
2: Recria l'acqua.
3: È tutto facile, no?
2: Tutto facile. Luigi... dopo della nuvola tu mi porti questa della luna i Tony
3: la luna Tony va in luna va a abitare a luna
2: va Tony va a abitare guarda che italiani veramente
3: ma chi ha fatto contano che la luna è un poco più piccola che la terra
2: giusto
3: allora che ha detto ma che se tanti eteri di terra spartir fuori.
2: Spartir fuori.
3: Dopo che va su, Tony vende, capisci? fai i soldi, fai i soldi. Quando siamo qua in terra, guardiamo in su, tipo correre.
2: Tony la bel che là.
3: La sua officina meccanica.
2: Olha só, Luigi. Stamattina qua, abbiamo bel che un strafulmine di gente qua che manda su, no? Nelsinho Barbieri, là, è sempre curato in Pisa,
3: sempre,
2: no?
3: Che
2: meraviglia. E è vero, perché, certo, la Jacqueline che è andato là a fare una chiave, sì, che è andato a fare una chiave là, e la arriva a casa, Rosimar, e c'era là che la orea, con la loggia piena di gente là, e la Radio Prata, te la radio, te il radietto della Radio Prata, radio proprio, no web, no?
3: Sì,
2: Radio Lano.
3: Sì, mantieni la tradizione.
2: Mantieni la tradizione.
3: Radio,
2: no? Chi che manda qua un istrucon anche? Le Leonardo Zacchi, là di Porto Alegre,
3: ecco,
2: né?
3: Ecco.
2: Eccola. E un altro che chiamo parlare, ieri sera, Altair Minosso, Altair, no? Qua sempre, Edoardo Cola, no?
3: Sempre con la gente.
2: E qua, un altro che ha mandato è Ayrton Deon.
3: Opa, mio giovanetto.
2: È giovanetto qua del programma, ma mi go idea, mi go idea che dopo ascolto il suo audio. L'idea che lei è radialista. Mi sembra così, no? Ma vediamo, no?
3: Ecco.
2: Eccola, sì, no? E allora siamo sempre in gamba, no?
3: Sai che Deon.
2: Deon.
3: Il nome con il sesto. Perché San Giorgio chi era, no? La famiglia.
2: Sì, Deon. Passa che te conto una. Il Deon là a montare il bar Ultimo Gole.
3: Ah, sta quel.
2: Quel. Tendeate la città, questa è vero, sì, è sì, vero.
3: Se là che va a Birayara, là
2: giusto,
3: su,
2: giusto.
3: Ecco,
2: e fea la
3: cultura.
2: Giusto lì. E allora, perché Ultimo Gole? Perché le va antigamente, né, quando era 5 e mezza e le 6 si andate a bodega.
3: Ecco.
2: E ti scomissia qua del club, no?
3: Tendei su.
2: E tendei su.
3: Sai, rodoviaria.
2: Rodoviaria, tarara. Quando te arrivi là alla prefettura e il bar ti Ultimo Gole.
3: Ecco, perché era più dopo bar davanti.
2: Non aveva piede. Adesso...
3: lì o basta.
2: O basta. E se arrivi lì, era il punto, no?
3: Il
2: punto della città, dove che... Adesso non so chi che è la idea che dopo di una epoca è il Zampieri, non lo so. Se c'è qualche ascolta lì che ecco, manda su per
3: manda
2: noi, no?
3: Su per noi di saper come
2: saper la storia,
3: come la gira,
2: no? Come la gira, no?
3: Saper storia anche di San Giorgio,
2: giusto?
3: Perché tu non come giù che ascoltare, che manda qua, no?
2: Manda qua, giusto, no?
3: Birayara, Serieco, Canabaro.
2: E c'è sempre qualche un che ascolta radio.
3: Sempre
2: no?
3: Chi ne è un, sempre. No?
2: Sempre qualche. Ecco. Ma bar Ultimo Gole, no?
3: Ecco.
2: E allora, e vediamo qua, Luigi. Ghemo questo programma, buona gente.
3: Ecco.
2: Ghemo qua. Tre ingressi.
3: Ecco.
2: Sì. Parlo un poco in portoghese,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì.
2: Então, temos três ingressos aqui para distribuir para o baile de escolha das soberanas, que é o dia 11 do 7, né? Que é hoje, né? Na Associação dos Motoristas de Nova Prata. Queremos fazer esse registro. Porque caminhoneiro é stati bravíssimo, não? Tanto italiani.
3: Vai, caminhoneiro de Prata, caro, gente finíssima, lavoratori capricciosi, posta su.
2: Ma allora mandemos um instrucão a tutti i motoristi qua di Nova Prata, no? Che aveva caminhoni, no? E che ha ancora.
3: Ancora, lavora. Associazione Motorista Nova Prata è una referenza.
2: Sì. E allora abbiamo tre ingressi qua gratuitamente. Chi che vuol basta solo ligar qua la Radio Prata. Vediamo, Sonoplasta, manda su il numero che se puoi ligare qua. Mi manda te lo WhatsApp che parlo qua. Che chi che vuol. Então, assim, ó, quem quiser ir hoje à noite na escolha das soberanas, é um baile muito bonito. Ano passado eu estive lá na Associação dos Motoristas de Nova Prata. Então é só ligar aqui as três primeiras ligações que a gente receber aqui na Rádio Prata, né, Luiz? Ganharão esses três ingressos. Vamos ver ali que o Sonoplasta tá botando o número aqui. Então é pelo telefone, se for pelo telefone fixo é 3242-1212, né, Luigi?
3: É isso aí.
2: É, tem que falar, né? 1212, né? 212. E o 3242-1616.
3: Ecco.
2: As três primeiras ligações que quem quiser, que fizerem, que a gente receber aqui, a gente entrega esses três ingressos aqui.
3: Só vim buscar aqui, né?
2: Só vim buscar aqui na rádio. Aí é só combinar com a produção aí, tá tudo certo. Como Dona Claudete, a turma,
3: a turma aí. É de grátis.
2: É de grátis. Mas boa ideia que metemos na outra musiqueta, né? É,
3: dopo da história da Luna.
2: Dopo ali, da história da Luna, caro de Dio. É, vedemo sol. É, metemo giorno di festa, un coi? Sì, siamo in festa, no? Ecco. Allora, daghe, paia, caro mio!

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3 em 1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
1: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na farmácia Associadas.
0: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
2: É, siamo ritornà. Malera, está um risco qua para coi ingressi qua, não?
3: Não, já está pim, pam, pum. Pronto. Beh,
2: deu. Gabec ligar, 3 ingressi, não?
3: Ecco.
2: Ah, gui manca um. Qui que vol, gui manca um. É só ligar ali, io, que siamo sempre in gamba, não, caro mio?
3: Parla.
2: Mas vara sol.
3: Dite sì. Cadi man lì. Ca manda dir che de on l'ora.
2: Deon, Deon è un radialista del 9 Erichinga, hai visto solo?
3: Ecco.
2: E ha mandato una musichetta lì che lui ha fatto.
3: Là, no?
2: Sì, Darcy Deon, e mandiamo su il collega, no, del 9 Erichinga. Ecco. Ti conosci 9 Erichinga?
3: Conosco, sì, è un bel posto.
2: Bel posto?
3: Bel posto.
2: È vicino di Erichinga?
3: Di una banda là.
2: Di una banda là, 9 Erichinga. Ma è stato in 9 Erichinga? Io non sono stato, non lo so se può passare.
3: Boh, aspetta che le volte che sono io a confondere, che Guinea, non so se sei qua, Rio Grande do Sul o Santa Catarina. Aspetta che...
2: Ah!
3: Mi tocca mettere a punto la testa, perché conosco tanti posti, le volte mi sbaglio con me.
2: Sì, perché Erichinga fa la divisa, no? Sì, dopo di Erichinga, sì, te va, sì. Santa Catarina, no?
3: De Santa Catarina.
2: Giusto.
3: L'idea che 9 Erichinga di Santa Catarina, l'idea. Ma infatti, no, strucco là.
2: Allora, Varasol, qua. Clevi, bom dia, dona Clevi. Tá sempre na escuta, né? Ti mandamos um grande abraço. E Delsa Balzan, buongiorno a tutti.
3: Tutti sabem, Caetano.
2: Tutti sabem.
3: Mariliciota.
2: Mariliciota, sì, sempre. Insieme. Sempre insieme.
3: Sempre i recaditi da settimana.
2: Da settimana, che bello, no? Che bello, sempre bello. Che manda là.
3: Un ricordo da
2: un
3: persona.
2: Ricordo,
3: che
2: te...
3: Che ti ascolta e che ti piace di sapere che ti ascolta.
2: Che ti ascolta, no? Idel Sabalzan, buongiorno a tutti, buona gente, un istrucon a ascoltatori. Ah, ma no, per tutti, no?
3: Ecco, a tutti un istruconazzo che ha mandato.
2: Qua un altro. Andrio Fernandes, da Faropilha, no?
3: Giovenetto,
2: Giovenetto, ma coloca così, guarda. Bom dia, meu amigo Brandalise. E o Luigi. Abraços do teu amigo Diogo de Faropilha.
3: Ecco.
2: Altair Minosso aqui também mandou. O Ayrton Darcy Deon também, que nós já comentamos. Ivanivo Elma Agostini, buongiorno a tutti quanti.
3: Ecco.
2: Il nostro sempre Giampaolo.
3: Da Italia.
2: Da Italia, no? Altopiano di Asiago, no?
3: Piano, là.
2: Adesso è caldo là in Italia, no?
3: Sì, adesso. Dio scaldarla.
2: Dio scaldarla.
3: No, se è caldo.
2: Se è caldo.
3: Perché in altri siamo qua, te l'inverno, l'urisetta estate adesso, o prima, autunno.
2: Dai che sei cosita, là. Dai cosita, no? Ma dell'estate là... E ho visto della internet là, che ti vedi tanta roba, no? E su le montagne d'Italia, là, i gambe testo su una fontanella. Sì. La fontanella, ho idea che sei vicino là delle Dolomiti, no? Che là è bellissima, le Dolomiti, sì, bellissimo, no? Bellissimo, sì. No? Ma là è una casetta di campagna, no? Mm-hmm. E lui mette sulla fontanella con l'acqua con l'acqua fresca,
3: ecco.
2: E ga metesto su meda dúzia di birre, lo. Mi gera drio, vedi sol, meda dúzia di birre, allora ti arrivi là e te ciapi sulla birra e te metti su il pagamento, no? Non viene nessuno, no?
3: Ecco, nessuno che cobra.
2: Nessuno che cobra.
3: Ti tocca essere onesto.
2: Onesto, sì. Ma mi vuoi immaginare, ti va su in campagna, ti vede un come che un monte, no?
3: Ecco,
2: ma arriva in su.
3: Una montagna,
2: ti arrivi, ti vedi, ti arrivi là, ti vedi quella acquetta fresca
3: che viene dalla montagna,
2: e bagna sulle birre, pa l'amor di Dio, con un panetto, un sacol, un formaggio. Un salametto, neanche di credere una roba di questa.
3: Parlando in te ciapi la birra, te la paghi, non c'è nessuno che cobra. Una volta che c'era un ristorante a Curitiba, no?
2: Sì, giusto.
3: Che aveva nome Ristorante del Prete.
2: Ristorante del Prete, Curitiba.
3: Non so se
2: questa storia merece.
3: Non so se c'era un prete che c'era là, ma c'era scritto là Ristorante del Prete. Tendei rento, te trovai a mangiare là, e
2: giusto?
3: E tendei rento e mangiai, bellezza, bevi, e dopo te passai là per pagare, e ti te tocchi a pagare, ci appare tuo trucco.
2: Che bellissimo! Nessuno
3: era lì, e mi te dico che mai più qualche dunque ha fatto qualcosa sbagliata.
2: Giusto.
3: Perché? Perché te vedi che onestità è lì.
2: E lì
3: essere tutti così. No,
2: giusto.
3: Te ciapi, te sai che te che mangiare, te che bevesto, te tutto giusto, sol pagare. E ciapa il tuo trucco, giusto. No, giusto.
2: Il giusto e il combinare non costa caro mai. No,
3: sempre se parla, i nostri nonni, bisnonni, iga sempre lavorare qua parola.
2: Qua parola, sì.
3: E i mostacci, che ha detto.
2: I mostacci. Bisogna aver mostacci, no?
3: E allora, quando che i fea un negozio, gli diceva, bon, compare o fulano, tal tempo venio a pagarti.
2: E tal e tempo gli venia a pagare.
3: E se noi avevamo i soldi, e veniva là a parlare.
2: Parlare.
3: E guarda, non posso pagarti adesso, aspetta un altro pochettino, va là, fammi un piacere. Dopo mi vengo qua, mi te pago anche il giuro, ma giuro non ghingera.
2: Giuro non ghingera.
3: È tutto.
2: Bisogna aver mostacci, no?
3: E allora, quando che gli fea un negozio, gli diceva, bon, compare o fulano, tal tempo venio a pagarti.
2: E tal tempo gli venia a pagare.
3: E se noi avevamo i soldi, e veniva là a parlare.
2: Parlare.

0: Che era il prete di pregare messa, no? E loro che ha detto
1: adesso la basiletta una basiletta la radio aspettare
0: di era sacrestano là in cima il pulpito là sì l'altare loro il prete che ha detto mi vauga ha detto fare il sermonte il pulpito cos'è da banda no
1: giusto
0: e dopo che ha detto ti sta qua che ha detto e dopo quando mi ritorno te sai cosa te da fare che vede postare su là i mestieri
1: giusto là, giusto no?
0: Paramenti
1: era il coroigna quelle lì il rock era il rock
0: allora che ha detto il prete è nato insieme al pulpito ha detto stamattina vuoi dirvi una roba che ha detto che siamo il Dio di sgararse da religione e tutti guarda perché gli era proibito e donne da rento te accesa insieme con gli uomini e con poca roba. Capisci?
1: Capisco.
0: Che voleva il velo, che voleva un altro scialle parsù.
1: Sì. Vestito, risguardarsi. Sì.
0: Sai, come che sei tutto quello che voleva. No? E c'era lei e tutti a compia. Ma che c'era un paro di donne. No. Dai mezzo di secolo no? E allora il prete che ha detto insieme al pulpito che ha detto mi ve lo dico che ha detto il sacrestano anche il tendea no cosa che il prete parlava
1: giusto
0: detto, mi ve lo dico chi che guarda che le donne lì che ha poca roba su i resta orbi e che sta anche mi inizio solo un
1: altro mi inizio solo
0: te vedi che contesti così te storie no?
1: Mi sa vea che te venia su con una baseletta
0: non lo ricordavo a testa insieme alla spalla ormai no? Allora, allora parliamo con te
1: mi riccio solo una
0: che mandiamo su con a tutti i preti
1: mandiamo su preti, guarda qua Luigi bom dia, meus amigos. Estou sempre na escuta desse programa italiano. Gosto muito. Um grande abraço do meu marido, Janir Botin. E da minha segunda família, os Barbieri. Quem manda é a Ângela. Ângela que manda. Ali, Janir Botin, de Nova Zera, será de Botini?
0: É que já é descendente de São Jorge.
1: Que vem de lá? Porque a família Botin já era tudo lá de quando era o Grande Prata, não? E dopo i Gandai su lá São Lourenço, coi
0: dire? Tanti sì, ma che ne sta? Tipo lá che sei cosa ancora San Giorgio de Star Botin.
1: Da tutti la famiglia dell'Arduino, no?
0: Arduino,
1: sì, E allora, no? E qua il sonoplasta che ha detto Game Bell che distribui tre ingressi la terza ligazione appunto allora
0: tre qua va al baile
1: va al baile
0: divertirsi là cantare e far festa
1: giusto qua anche a chi che manda un istrucon qual è Clownir del Grandes no
0: opa
1: sì, ecco. Del Grandes no dopo Ignacio Mafus Ignacio Mafus, l'Albani Bristotti, anche manda su un istrucon. Adriana Risotto também. Adriana. Sempre nos acompanhando. Gentilissima.
0: Qua che viene a fare il programma, del repente, perché lui è sempre in
1: vereador. Ah, sì. L'Elena vereadora nostra qua di Nova Prata, mandiamo un istrucon, asso. Molto querida Adriana.
0: Gente fina, sì.
1: Finissima, né? Ah, sim, ó. Aí ela botou aqui, ó. Veja só. Oi, sim, de São Jorge. Isso, filha do seu Arduino. Filho. O Janir Botin. Grande abraço, Janir. Claro, né? Vedemos qua. Que manda qua? Gente do da Dio. Gavemos um extrafúrmine de mensagem. Mas que não...
0: Che bom. Mandate messaggi, che diamo una maniera. Se non li dimmo, poi li dimmo sabato che viene.
1: Giusto, no? dopo di Giampaolo. Ah, Leno Scheibel.
0: Oh, Leno, me vou recordar esta semana com a

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3 em 1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
1: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na farmácia Associadas.
0: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
2: É, siamo ritornati a quel programma Buona Gente per ascoltar Radio in Alta Ose. É, Luigi, Renova Bucho. É. Como a sua saúde deve ser, né?
3: Poi manhar de tutto.
2: Poi manhar de tutto e dopo Renova Bucho.
3: Renova.
2: No? Guarda qua, Luigi, ó. Que vai guadagnar os ingressos foi, primeiro, Antonio Pessotto. Antonio Pessotto. O segundo, Ariel Pregoletto. Opa. Ariel Pregoletto. E a terceira, na donna, no?
3: Ecco.
2: Bruna Magalhães.
3: Ecco.
2: Eccola, i tre che ha fatto sulla sonata qua, no?
3: Ecco, vien qua, ta Radio Prata, vien torre ingressi, is qua.
2: Is ecco. Qua. Dopo femo contatto, mandiamo su un istruconasso, no? Di buona ecco, gente, no? Sì, ecco. Se devo ascoltare la radio.
3: Per quel che i ga telefono.
2: I ga telefona, giusto, no?
3: Ascolta la radio, i ga sempre una avventura. Era lì, consegui avventura, tre ingressi. Consegui
2: avventura, no? Tre ingressi.
3: Stasera, festa.
2: Allora, qua vediamo qua. Se ha qualcuno si desmente. Oh! Mi sapeva. Marcos Olivio Cisco.
3: Ah, sì, sempre.
2: Sono qua. Buongiorno, lei sempre con quel radio in pizza.
3: Che mandiamo anche certo che è un mandi.
2: Un mandi.
3: Ah?
2: Argel? Argel Rigo, mandi.
3: Sì, bella vista.
2: A bella vista,
3: ecco,
2: sì.
3: Ecco.
2: Sicuramente chi che la devo ascoltare anche è Leandro Rigo, no?
3: Ah sì, certamente. Ha scritto su molto settimana qua, te le date zappi.
2: Sì.
3: Sesto perché... Le interessa, no?
2: Sì, le interessa. Ciò mal fa un licor de noseta, gai altri, no? Un licor che guai, vara. Chi che vuol, poi...
3: Gloria Versa, che un qualche giorno de folga, de vacanza.
2: Giusto.
3: Andare a trovarlo.
2: Ah, la bella vista. Allora, Leandro, ti che sedrio lì... ascoltar no altri femo su un combinar qualche ora e andiamo a te visitare 5 minuti
3: ecco
2: 5 minuti là ma solo so che gli viene ma te conto una di Leandro allora questa per l'amor di Dio allora siamo andati a Argentina siamo andati in Argentina un incontro con quei da Italia ciò per l'amor di Dio 2007 quella idea. Due idee che era 2007, no? E allora, per l'amor di Dio, quel tempo là, o no? Aspetta, è un po' di più distante. 2004. 2004. Allora, andiamo, andiamo di onibus, no?
3: Ah, si andai
2: di onibus.
3: Come che italiani di Corriera?
2: Corriera, andiamo andati di Corriera. Ciò con ônibus, quei cometa, monoblocco. Allora, per l'amor di Dio, un caldo, ma non aveva mia l'aria condizionata. Era
3: verde, fuori finestre.
2: Verde sulle finestre.
3: Verde fuori tutto.
2: Allora siamo andati là, per l'amor di Dio, i gapareccia su, bei magnari, ma. Pensa
3: sì,
2: su...
3: Pensa italiani.
2: Italiani, no? Allora, avanti venire a casa, siamo andati là, ha fatto il check-out dell'hotel, no? E siamo andati via. E Leandro e parlè, e il Gabbe vesto tutti quelle robe che era possibile di bevere il Gabbe testo. Parea, oh, e questo qua e questo là, ta. Ciò era in mezzo del viaio e il sega di smentegare le scarpe in hotel. E le resta un casino perché da quel tempo là non aveva il mio telefono. No?
3: Sì, sì.
2: E allora Leandro Gari va a casa, no?
3: E ha scritto una carta, lo minimo che manda scarpe.
2: Giusto. E ha scritto su per sapere qual è il numero del telefono là dell'hotel. E ha fatto su magari muovesto il mondo per l'hotel mandare per correo delle scarpe. Gariva le scarpe a bella vista.
3: Oh, gatto, visto d'Argentina.
2: E una scarpa nuova costea sommeia 100 reali.
3: Ecco,
2: no?
3: Ha pagato 200 di correio.
2: 300 conti di correio.
3: Che sfrega.
2: Vuoi dire che le scarpe ancora una scarpa nuova a costea 100, il Gap paga 300 di una scarpa vecchia per venire su dall'Argentina. No,
3: sei così
2: italiani. Leandro, ti mandiamo su un istrucon, caro mio.
3: No, è mia facile.
2: Nella è mia facile, no? E guarda qua, chi ha ancora mandato qua? Oh? Antonio è un collega mio del lavoro, là da Porto Alegre, se devo ascoltare.
3: Opa,
2: sì, vi mandiamo un istruconazzo, no?
3: Ecco.
2: Ah, qua chi manda anche... Clauber Rosalén.
3: Tutti sabi insieme qua dietro.
2: Ecco,
3: continua. Impari qualcosa qua.
2: Il gadito, buon dia, grande abbraccio. Manda un istrucon a famiglia Rosalén.
3: Ecco. Sera. Ma è che manda?
2: Ma e sei là di Villa Sabbiano?
3: Sì.
2: Sì, Rosalén, sei da lì. Ma, no, ma Rosalén, ho idea che ha anche a Bassan.
3: Sì, la sua Undese, San Biagio, no?
2: Giusto, mandiamo anche là, no?
3: La terra dei Cunichi, là e dei Rosalén.
2: E dei Rosalén, no? Sì, vara qua. Vediamo. Oh, Ciro Spagnolo. Oh, Ciro. Buongiorno, istrucon a tutti. Vara qua. Estamos no Rio Araguaia, no Pará.
3: Ma devi dire far che la...
2: sì, il gadito. Estamos no Rio Araguaia, no Pará, con la famiglia Fabro, ligado no programma. Ghetto visto, maravilla, latte
3: il Pará. Il
2: Pará,
3: cioè, vara un strucco naso. E stai attenti che là che a volte 11 9 magne,
2: sì, no. E la famiglia Fabro, no? Da Fabro qua a Nova Prata,
3: sì, è un strucconasso.
2: Sì, strucconasso. Guarda, ma ghetto visto lui la dio pescare là.
3: Pescare, là dio. Ora che devi giundia.
2: E giundia.
3: Che sei giacare anche.
2: Già, sì. Ah, sì. E allora sì, né? E la famiglia spagnola, no? Sì, tanti che manda su, no? Ma te ne la mia basiletta?
3: È back andata.
2: Mi voleva andare. E Rock, ieri sera aveva anche Rock là, no? E Rock, no?
3: Era Dio, sol mi è in mente una roba, due minuti lì, ancora pa, no? Che gli andi a parlare l'altro giorno che vuole andare tutta la luna, no?
2: Ah, sì,
3: sa
2: sì,
3: che
2: sì.
3: Se da rente Marte da luna, ti che ti sei più studiato che me, detto, mai fatto una conta.
2: Ma. Perché te vuole andare al Marte,
3: no,
2: allora?
3: Perché... no, perché sei così, guarda. Come chi va a luna, E che ha detto che Marte è pian.
2: Pian, sì. Piano è... Piano, è vicino.
3: Montagna è vicino. Poco costa ma dopo Tony Darina.
2: Tony Darina e Tony.
3: Esatto, sai che ha detto che c'è tanta reia. Là è qua reia fa su casa. No?
2: Quella reia fa su casa. ma il punto l'è, ma il punto l'è... chisera di Rio Leder una roba che per Tony andare da Terra bisogna andare a Luna e dopo a Marte, no?
3: Ecco, ecco.
2: Sì, bisogna fare su un collegamento. Come
3: dopo di Marte venirà Mercole, no?
2: Mercole. te mega guadagna. Te mega guadagna. Sì. E ho visto ancora, mi vuoi mandare due strucunassi, un Angioletto Tubaro.
3: Opa.
2: Sì. Sì. Angioletto Tubaro, che il ha fatto su una bellissima articolazione per dividere i progetti dei friulani, mm-hmm, dei friulani con Friuli nel mondo e lo è fasce.
3: Ecco.
2: Sì, due ha fatto bellissimo, l'era tantissimo tempo. E dopo bisogna mandare certo a chi? A Daniela Francescuto, no?
3: Daniela
2: Francescuto, no?
3: Sempre, ella
2: sempre.
3: Dir che è sempre un piacere, no?
2: Sì.
3: Ecco.
2: E anche voi vedere, perché gavemo su Luigi una turma di qua di Brasile che è in Italia adesso.
3: Opa.
2: In questo momento qua è in Italia, no? Isedrio fare, mandiamo su un istruconasso a chi Isedrio fare un viaggio in Italia di qua, in Friuli, andato questa settimana qua del progetto dello Ifache, e là, e certo, è andati a un bar chiamato London Bar, no? Sono stato diverse volte là del London Bar, no? E allora mandiamo su.
3: Allora.
2: Sì.
3: Te conosci bene?
2: Conosco. No, antes del buona gente, conosciamo su tutti i bar. Mandiamo su un istruconasso a tutto il popolo di Pordenone e tutti che sono là, che noi ascolta i friulani, no?
3: Ecco,
2: un istruconasso, gente, no? E qua anche, chi che manda su un istruconasso? Volnei Minosso è sempre Dio con il radio in Pisa, ascoltare e Darley Comunello.
3: Ecco.
2: Cosa che Darley? Ah, Darley che manda su qua na stampa, vara.
3: Ah, sì.
2: Oggi estamos com um roteiro turístico. Oh, que beleza! Bom, bel giorno! Com a Sarola sotto il vignalo. O Darley é uma família muito querida. O Darley tem recebido turistas, pessoas que querem conhecer o que é uma parede. Tem gente que não sabe qual é um vinhal.
3: Ah, tem gente que não sabe, não conhece, não.
2: Não conhece, não? Pelo amor de Deus.
3: Amigas e coisas, anche a mim que não sou bom conhecê-la.
2: Matoni
3: vai dar bom,
2: no?
3: Dizem que a turma ou dá bom ou dá ruim.
2: Ou dá bom ou dá ruim.
3: Ou dá bom ou dá triste.
2: Ma Luigi. Guarda,
3: manca 3 minuti.
2: 3 minuti, non entri qua, no?
3: Bom, mi ringrazio a tutti che ascoltate questo bel programma qua. Che ringrazio del vero cuore a tutti che così ti sempre incentiva questo programma. Un attimo, cuore di incentivo.
2: Giusto.
3: Che se un attimo non abbiamo nessuno che ascolta, parliamo per chi. Ora così un strucconasso a tutti, un buon fine di settimana, che il Signore vi dà salute a tutti e pace. E un altro sabato che viene, se il Signore vuole, lui vuole. Un altro ritorniamo qua con il programma. Buona gente.
2: Per ascoltare Radio in Alta Ose. Sì. E allora.
3: Sento che, Leno, scusami che mi sta buoni che sta fuori la musica, del sabato che viene puoi ascoltare che ti mandiamo musica.
2: Sabo che vem la prima musica, ecco. Mettiamo quella musica lì che lei non ha a parlare, no? Ecco. E allora, gente, vi mando su un istruconasso enorme, grande, un istrucon d'italiano proprio, no? Perché se Dio lo vuole, lo vuole, saremo qua, no, Luigi, ecco. No? E per finire questa ciacola di stamattina del programma, mettiamo sulla musica Friuli Venezia Giulia. Ah, giusto, in omenaio chi che sei là, i tosati che si devono imparare un po', no? E allora, mandi i daghe paia! Arrivederci!